shiro abometam ambrawo di paturu sipayo zo hey sami furious odi baba liba ozimba bari batana pejosa

mai da lui cava. Ma mi rubiri virusi, e druhava ne batua yeyeno, ne batua sorriano. Wana wendi munsori mi amore buraka, mi ansori toboy. Evangelism for toboy, evangelism for toboy. La daya ba yaba, ambiolo.